Buonasera. Buonasera. Sono i nostri giudici. Non mi sto stancando su adesso.